0: felicità.
1: Tenersi per mano,
2: andare lontano la felicità.
0: Il tuo sguardo innocente, immesso
1: la gente, la felicità.
3: Che sarà della mia vita, chi lo sa?
2: Un bicchiere di vino,
0: la felicità. Tenersi per mano, andare lontano la felicità.